fuori, citofi si vola, le siete tullini, citofi si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qua che cabuglio si covarrà. Siete tullini, citofi si vola, le siete tullini, citofi si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qua che cabuglio.

questo padrone mio, giovin, giocondo, si possente, bello, sonnecchiando mi dice:

sempre meglio. Dice tanto presto, pecca vicino al fuoco, aspetti

ognun di voi torni ai lavori suoi senza mostrar sospetto. E noi, Michele, molto non ci scostiamo, in un momento accorgiamo.

sparso esercito gli avanzi ha già raccolto e tutto stabilito. Onde il superbo Gloucester assalir

mio, possiamo senza timore ed apprensione pensare a preparar la

0: farà?
1: Io per mia vita.
0: A te, vedrete, fa poco sbottare quel fuoco, quel tasto, l'orgoglio, veleni, l'orgoglio, sommesso, dormire e cercare pietà.
1: Scacciate la tema, peggio degli errori, concedo, ma si stupi, vado, timore.
0: Lo stegno, ma c'è,
2: guardate che viene.
0: Un fiume di sangue, vediamo, vedrai.
2: Ui, ci sono guai.
0: Orecchi di